Per me è l'amore, per me è l'amore, per me è l'amore, per me è l'amore come un raggio di sole, per me è l'amore, per me è l'amore, per me è l'amore come un raggio.

0: siamo, beh.
1: Bono, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai, zia.
0: Ballare.